potrai trai. Tamara a candelati. Non lo so, a momenti di sì. Sakai in lì. Ciao alla yo hebi.